0: gam bla di do di ba ba di li dem ding gang bla di do dum di da ga blu do do ba ba di li da.
1: Hello and welcome. It's so good to have you here on anonradio.net.